0: tutti.
1: Ich bin die Sissi Amod aus Meran.
2: Buongiorno, sono Philip Elmray. Adesso la quarta generazione qua nel nostro Metal Minion di Merano. Sia responsabile per la concezione del bar.
3: Buongiorno e benvenuti. Io sono Eva Ilmer del di Tirolo presso Merano.
4: Presso Merano. Ich wünsche schon mal Buon Divertimento. Viel Spaß.